colobi, mani mo bitch, ani se no gisha. In a colobi, fa si colobi, mani colonation. Ben i colobi, da colo shisha, ni